0: première.
1: Par oui dire ?
2: Oui.
3: Oui, oui.
0: Pascal Tison.
4: A parte il fatto che invece vedere quando scade si porta d'arme, comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
1: Dimmi.
6: All the way back 42.
7: 42?
6: How do you go there?